0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istroveneto Gnariecia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Radio Pula.
3: Fono Vinyl.

0: Zore Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola.
3: E buongiorno carissime e carissimi miei, eccomi qua, se sentì questa musica in sottofondo che ricorda l'antichità, ben sì, mi trovo ad Aquileia per la Tempore di Aquileia, una magnifica rievocazione storica, gente mia, sì sì. Rievocazione storica, non un prodotto come che può essere i nostri giorni dell'antichità, a Pola che mi viene i vermi, co passeggio una mostra de kitsch turistico incredibile. Volevo proprio vedere la differenza, se anni che mi occupo di spettacoli che rievoca in qualche maniera eventi storici, anche in locazioni archeologiche reali, e con l'opportunità di studiare un pochettino guardando come che fa le robe italiani. Vede, innanzitutto sì, loro fa una bella differenza tra figuranti e rievocatori storici. I rievocatori sono quei che anni e anni studia e cerca di offrire a chi che guarda, chi che viene a queste manifestazioni, proprio ogni dettaglio che sia il più vicino possibile a come che gli era una volta, nel senso come che avevamo le testimonianze che gli era. Quindi loro studia i leggi, i sede storici veri e propri, mentre invece i figuranti, vabbè, se quei che può mettere un costume, o peggio ancora come che succede da noi, basta vendere una roba ai turisti, tanto i vieni va, chi se ne importa. Mi vergogno come polesana, sapendo che avevamo un anfiteatro, sapendo che avevamo il foro, sapendo che avevamo tante robe autentiche, vedere la differenza come le trattiamo noi o come le tratta qua in questo posto che è anche più piccolino de Pola, Aquileia, no? Però ecco, lo regala la loro associazione degli amici di Aquileia, degli amici dell'UNESCO, e sta facendo da decenni un lavoro egregio, un sindaco che è giovine, ho sentito, che si sta dando tantissimo de far affinché ogni singolo angolo di Aquileia sia in questo spirito, rispettando la grande eredità che l'origa ciapà. La abbiamo ciapà anche noi, ma noi cosa femo? Ma sì, ma perché? Adesso ieri ma fare i gladiatori in arena, gente mia, e montà quel palco enorme, capisco che se concerti, ma noi lo smonta più tutta l'estate, le sentì che starà su, quindi voi quando vi sentite su quelle belle scale dell'arena de Piera e pensate di vedere le finestre in fondo il mar, no, non se lo vedi più, perché se tutto coperto da casse, riflettori, costruzioni in alluminio ormai permanenti là per tutta l'estate. Ecco, invece qua la manifestazione se in qualche maniera fondi con i resti romani, nel rispetto massimo della storia, nel rispetto massimo della correttezza storica. Le persone che se qua non lo fa, non fa queste rievocazioni, ieri sera era il rito del baleno, per esempio. Veleno, scusami, se tutto robe nuove per me, perciò non so, ma l'insediamento di Aquileia in quanto tale, i Celti, le popolazioni carniche. Ecco, vedere l'apertura di questa manifestazione, sì, certo che noi eravamo il pubblico, ma chi partecipava, se più di 500 persone vestite di rievocatori storici, 500 persone che partecipa a questa Tempora di Aquileia, ecco, vede, loro noi fa uno spettacolo. Lori lo vivi, i vivi la rievocazione storica come una missione, e questo, ma se tanto de capel, dal mio punto di vista, ecco, che volevo condividere con voi, guardando come ogni angolo quasi sta ristrutturato nel massimo rispetto, ogni edificio gade rispettarla qui leia come patrimonio dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO. E dopo noi se domandiamo perché la nostra arena non arriva a Gaver, il biglietto d'entrata, ma domandiamo se cosa femo con sta arena, come la trattiamo. Qua ogni singola piera che ipozza Gioi pensa 100 volte se la sé giusta o non la sé giusta, noi che abbiamo fatto ricostruzioni in cemento e quant'altro. E cosa è un affatto di atteggiamento, non credo neanche di risorse più o meno, ma proprio di atteggiamento. Vedo che qua la gente apprezza e credi nel valore sia della storia, ma non solo, un momento, anche della cultura. Mentre invece mi pare che de noi se da oramai perso la retta via, diria Dante, a proposito anche dell'articolo bel che ha scritto sull'Istroveneto Silvio, con era quel Dante che si ciapa per la testa, ecco, condivido in piena, perché penso che avemmo perso noi la nostra retta via, svendendo cultura, storia e qualsiasi roba che avevamo, tradizioni, autenticità, a quel che invece è il prodotto a basso costo. Ecco, se come un prodotto artigianale o un prodotto de serie fatto in una fabbrica in Cina, niente in contrario contro i cinesi, meno male che li avevamo, perché noi non avevamo più fabbriche, vendemmo solo robe a basso costo ai turisti, e così anche la manifestazione che a Pola dovesse mostrare tutto il suo splendore, dovesse includere professionisti, grandi professionisti, dovessi includere rievocatori storici, gavemo chi che ne insegna come si fa. Invece purtroppo la manifestazione, non arrivo a capire se la nostra azienda turistica non dà oggi per vedere, per capire cosa noi capissi, se in man veramente al delirio de, de vergognosa decadenza, diria così. E allora mi vengo un po' con la voce stanchetta perché sono in viaggio, con spettacoli, però godito, farò il sforzo di fare questa trasmissione, cari miei e carissimi miei della Ciacolada, e mandarvi un grande saluto qua da Aquileia, da questa tempora, una meravigliosa rievocazione storica dove che 500 persone vivi la storia. Il fatto che sia un pubblico, ripeto, è importante, ma anche relativo, perché non si fa nessun tipo di compromesso affinché una roba che sia divertente o la sia più moderna o la sia più leggera, per non impegnare troppo il pubblico, anche il pubblico che qua viene si è abituato a essere educato a quel che è la storia, ad apprezzare i fiori, che nel massimo rispetto i guarda, e sicuramente con i loro genitori, perché i vivi nelle tende, i vivi nei campi che ha fatto qua, i campi celti, i campi dei romani, se manifestazioni tra danze antiche, culinaria antica, ma anche giocoleria, teatro. Ecco, per esempio, quel che mi come attrice non trovo un posto alle nostre manifestazioni antiche, qua invece che è proprio il teatro. Sì, vederemo la satira che è in mano agli attori dell'antica Roma, e non vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere questo connubio tra cultura, storia, archeologia, teatro, musica, rievocazione storica, ma soprattutto rispetto di quel che è l'autenticità e quel che avevamo ricevuto da quei che era prima di noi in questi luoghi. E mi pare che invece a casa nostra rispettiamo chiunque viene, basta che lasci 2 euro, ma noi stessi avevamo un poco dimenticato rispettarsi. Niente, tutto qua, gente mia. Ecco, noi ci sentiremo settimana prossima con la Ciacolada, con la Petra. Rive a fare ancora un salto stasera, se vicino, se neanche 2 orette, dopo la 2 orette circa. E la manifestazione dura, se hai spettacoli, ricostruzioni de battaglie, ricostruzioni del primo momento in cui si è stata instaurata Aquileia, che dura ancora tutta la sera e domani tutto il giorno. Perciò, Ara, una bella gita, a differenza della plastica e dei costumi coi brillantini o non so cosa neanche dire, che ritrovè a Pola guardandovi intorno. Ecco, qua si respira un'aria dei tempi antichi, nel rispetto dei tempi antichi. Ciao Beida, la vostra Petra, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao!

Coi sono nato, fenta coi ero peggio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposà, paron sono diventà, in evudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.